preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Mark.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferro. A quel tempo io ero

finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire,

0: siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il ciclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Ciclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E allora siamo pronti anche per questo incredibile 15 settembre, no? Che sarà sicuramente incredibile, oggi martedì 15 settembre, siamo pronti con il Morning Show anche quest'oggi con le nostre radio collegate. Buongiorno da Graziano D'Andrea e un buongiorno agli ascoltatori di Diffusione Europea, di Radio Attività, di Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi è il 258esimo giorno dell'anno, siamo nella 38esima settimana. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata, il sole è sorto alle 6.51 e tramonta alle 19.21. La Luna è crescente ed è illuminata al 9.6%. Attenzione perché oggi sarebbe la giornata internazionale della democrazia, beh, in questo periodo penso ci sia motivo proprio per pensare a una giornata di questo genere. Mentre abbiamo un proverbio cinese oggi: gioie e dolori sono sempre diversi. La saggezza cinese ricorda quanta percezione e peso di quanto ci accade siano completamente soggettivi. Il presupposto è che non possano esistere due gioie o due dolori identici anche in una stessa persona, e comunque ognuno affronta, elabora e vive ogni avvenimento attraverso il proprio filtro emotivo ed esperienziale. Capito? Bene, andiamo con il primo brano? Sì, partiamo alla grande, partiamo con il ritmo giusto, vai! Blues Brothers, Aretha Franklin, Think.

0: sono le 7:15.
1: La storia del 15 di settembre, incominciamo a pensare dal 1578. La Sacra Sindone, il lenzuolo che si ritiene abbia avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione, viene trasferita a Torino su richiesta del vescovo di Milano Carlo Borromeo per sciogliere il voto formulato in occasione dell'epidemia di peste. 1616, al via le lezioni per le scuole pie di Frascati, la prima scuola pubblica libera e non aristocratica situata fuori Roma. 1682, l'astronomo Edwin Halley osserva l'arrivo della cometa 1P, a cui poi verrà in seguito dato il suo nome, la cometa di Halley. 1821, proclamata l'indipendenza dalla Spagna per gli stati centroamericani del Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador. Nel 1864 viene sottoscritto a Parigi, in questo giorno, un accordo tra il Regno d'Italia e la Francia denominato Convenzione di Settembre. 1867 viene accompagnato dai ministri Rattazzi e Gianola Re Vittorio Emanuele II, inaugura a Milano la galleria a lui intitolata. 1902, per la visita a Sorrento del primo ministro Giuseppe Zanardelli, l'albergatore sindaco Guglielmo Tramontano fa eseguire una canzone commissionata ai fratelli Ernesto e Giambattista De Curtis per ricordare al politico di realizzare alcune opere pubbliche fondamentali. Il brano, che inizia con le parole "Video mare quanto è bello" e torna a "Su rientro", diventerà una delle canzoni più famose al mondo. 1928, verificando lo stato di coltura di alcuni batteri nel suo laboratorio di St. Martin a Londra, il ricercatore scozzese Alexander Fleming osserva che questi sono stati annientati da una muffa. 1935, gli ebrei di Germania vengono privati della cittadinanza poiché non di sangue tedesco, e gli viene vietato il matrimonio con i non ebrei. L'effetto delle leggi di Norimberga approvate dal Congresso Nazionalsocialista, che adotta la svastica quale simbolo del nazismo e che entreranno in vigore il giorno dopo. 1952, viene proclamata la federazione fra l'Etiopia e l'Eritrea. 1971, viene fondata l'organizzazione ambientalista Greenpeace. 1973, nuove misure italiane contro l'inflazione, viene deciso un innalzamento del tasso di sconto che passa dal 4 al 6,5%. 1974, la 28enne cantante attrice Liza Minnelli sposa l'attore 40enne Jack Haley Jr., figlio del Jack Haley Sr., interprete dell'uomo di latta nel film Il Mago di Oz, in cui la madre di Liza, Judy Garland, interpretava Dorothy. 1976, altre scosse di terremoto in Friuli causano 8 morti e 60 feriti. L'intensità del sisma è valutata in 9 gradi della scala Mercalli. Il commissario straordinario Zamberletti ordina la requisizione di alloggi lungo la costa da Venezia a Grado. Continuiamo con Ligabue, qualcosa per te.

Il Liga ci ha tenuto compagnia per qualche minuto, ma ora dobbiamo velocemente proseguire con la storia e completarla, ovviamente, per questo 15 di settembre. Torniamo al 15 settembre 1978, nasce la bolla di accompagnamento. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze Franco Maria Malfatti, stabilisce che dal 1 gennaio del 1979 le merci dovranno essere accompagnate da un documento di viaggio. 1979, durante un allenamento in Val Senales, lo sciatore svedese Ingmar Stenmark cade battendo la testa. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. 1980, doppio debutto Broadway per la nuova produzione di The Elephant Man con David Bowie nell'inedito ruolo di attore. 1982, viene pubblicato il primo numero del quotidiano USA Today. In prima pagina il disastro aereo in Minnesota, in cui sopravvivono 327 persone, e la morte della principessa Grace Kelly a Monaco. 1986, la Corte d'Appello del Tribunale di Napoli assolve con formula piena il giornalista televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione alla Camorra. Un anno prima, nel processo di primo grado, era stato condannato a 10 anni. 1990, la Francia annuncia l'invio di altri 4.000 soldati nel Golfo Persico ed espelle gli addetti militari iracheni da Parigi. È la risposta agli attacchi aerei contro le ambasciate di Francia, Belgio e Canada in Kuwait. 1993, un comando mafioso uccide nel quartiere Brancaccio di Palermo il parroco Don Pino Puglisi. Nei 3 anni di presenza nella zona, il sacerdote si era contrapposto ai boss, cercando di sottrarre i più giovani a un futuro di criminalità. 1993, muore a Roma, dove era nato nel 1914, il generale Edmondo Bernac, divenuto popolare per essere stato per molti anni l'uomo delle previsioni del tempo in televisione. 1994, a Lione in Francia, muore 33enne l'attrice Moana Pozzi. 1990, la Commissione europea presieduta da Romano Prodi ottiene la fiducia del Parlamento dell'Unione europea. A 2000, a Sydney in Australia, si apre la 27esima edizione dei Giochi olimpici dell'era moderna. Nel 2001, un grave incidente automobilistico in Germania per il pilota Alex Zanardi, a 13 giri dalla fine va in testa a coda e si intraversa sulla pista, dove sopraggiungono in velocità Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Quest'ultimo non riesce ad evitarlo e si scontra, spezzandogli in due l'auto all'altezza delle gambe. Nel 2002 la nazionale femminile italiana di pallavolo conquista per la prima volta il titolo di campione del mondo. Nel 2006, all'età di 77 anni, si spegne la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Nel 2008 si apre la procedura di fallimento per la banca d'affari statunitense Lehman Brothers, che ha accumulato debiti per 613 miliardi di dollari. Nel 2011 i passaporti australiani prevedono la possibilità di una terza opzione alla voce sesso. Nel 2002 il campione di tennis Roger Federer, con all'attivo 20 vittorie nel Grande Slam e ben 103 titoli ATP, annuncia il proprio ritiro dal tennis professionistico. Ed è tutto per la storia di questo 15 di settembre, ma noi continuiamo con il nostro Morning Show.

0: Andiamo velocemente allora a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, 15 settembre. Bene, auguri, auguri, auguri da tutte le nostre radio. Ma oggi, lo ricordiamo, sono nati anche Marco Polo, mercante, viaggiatore e scrittore, François de la Rochefoucauld, scrittore e filosofo, Cornelio Saavedra, politico, presidente della prima giunta argentina, James Fenimore Cooper, scrittore, quello dell'ultimo dei Moicani, Giuseppe Borsalino, imprenditore e ideatore del cappello, il cappello Borsalino appunto, Ettore Bugatti, imprenditore, progettista, fondatore della casa automobilistica Bugatti, Agatha Christie, scrittrice, Jean Renoir, regista, premio Oscar alla carriera nel 1975, Umberto II di Savoia, re d'Italia, Fausto Coppi, ciclista, Sergio Bruni, cantante, Carlo Rambaldi, artista, creatore di E.T., 3 volte premio Oscar, Giuseppe Fava, giornalista e scrittore, Pino Puglisi, sacerdote cattolico, vittima della mafia, Claudio Argento, produttore cinematografico, Carmen Maura, attrice, Oliver Stone, regista e sceneggiatore, Tommy Lee Jones, attore, Mario Volanti, editore e conduttore radiofonico, Renzo Rosso, imprenditore, dirigente sportivo, fondatore di Diesel, Maggie Riley, cantante, la cantante di Moonlight Shadow, Foreign Affair con Mike Oldfield, Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, Nate James, cantante, Simone Albergoni, pilota motociclistico endurista, Harry Windsor, principe, duca di Sussex, quinto erede al trono del Regno Unito, Cristina Chiabotto, modella, showgirl, Miss Italia 2004. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti i nostri ascoltatori. Continuiamo ovviamente nel corso di questo nostro morning show targato martedì 15 settembre 2026.
1: Morning. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not to like of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Oroscopo, oroscopo, eccoci ai nostri segni zodiacali anche per questo martedì. Incominciamo con i primi sei. Allora, incominciamo dall'Ariete, martedì decisamente in salita positiva. Lo splendido trigono della Luna dal Sagittario vi restituisce energia, prontezza di riflessi, tanta voglia di rimettervi in gioco. Se avete trattative e progetti da lanciare, la giornata ideale per fare il primo passo con coraggio. Toro, dopo l'intensità dei giorni scorsi, la Luna in ottava casa vi invita alla gestione pragmatica delle questioni finanziarie e dei dettagli operativi. Il Sole in Vergine vi garantisce lucidità e fermezza. Risolvete con calma le scadenze e godetevi una serata di meritato relax con il partner. Gemelli, con la Luna nel segno opposto del Sagittario, l'ambiente di lavoro potrebbe richiedere un pizzico di pazienza in più nella gestione dei rapporti interpersonali. Evitate le polemiche dirette e usate la vostra naturale ironia. Cancro, martedì concreto, molto produttivo. La Luna sollecita il settore delle abitudini quotidiane e della salute, spingendovi a riorganizzare l'agenda con precisione. Grazie alla spinta di Marte nel vostro segno riuscirete a portare a termine un volume notevole di lavoro senza avvertire la fatica. Leone, giornata spettacolare, lo splendido trigono della Luna dal Sagittario riaccende l'ispirazione, il carisma e il desiderio di mettervi in mostra. Sarete irresistibili in amore e brillantissimi sul lavoro. Vergine, il Sole nel vostro segno vi rende infallibili e precisi, mentre la Luna in quarto campo vi spinge a dedicare qualche attenzione in più alle esigenze della casa o della famiglia. Trovate il giusto equilibrio tra impegni professionali e affetti. Una serata tranquilla vi restituirà la carica interiore. E allora questi erano i primi sei segni zodiacali, naturalmente, per questo martedì 15 settembre. Fra poco avremo gli altri sei e completeremo anche questo spazio importante del nostro Morning Show. Nel frattempo vi sblocco un ricordo che ci riporta il Luna Pop. Questa è Vorrei.

continuiamo con gli altri sei segni zodiacali, il nostro oroscopo di oggi. Continuiamo con la bilancia, martedì brillante, amici della bilancia, dinamico, ricco di buone notizie. La luna in Sagittario favorisce la comunicazione, le pubbliche relazioni e gli spostamenti brevi. Giornata ideale per fare telefonate importanti, stringere nuovi accordi e vivere i sentimenti con grande leggerezza e complicità. Scorpione, la luna abbandona il vostro segno lasciandovi in dote una straordinaria lucidità e una forte stabilità emotiva. Questo martedì si concentra sul consolidamento dei risultati ottenuti e sulla gestione delle risorse. Sagittario, la luna fa il suo ingresso nel vostro segno regalandovi il ruolo di assoluti protagonisti di questa giornata. Ritrovate il vostro proverbiale entusiasmo e il sorriso e una grande voglia di esplorare nuovi orizzonti. Una serata fantastica per uscire, condividere idee e vivere l'amore al massimo. Capricorno, una giornata che vi suggerisce un ritmo più strategico e riflessivo. Con la luna alle vostre spalle in dodicesima casa, la scelta migliore è lavorare dietro le quinte per mettere a punto un progetto che vedrà la luce nei prossimi giorni. L'intuito vi guiderà verso le decisioni giuste. Acquario, martedì a 5 stelle per l'Acquario. L'ottimo aspetto della luna in Sagittario riaccende la vita sociale, le amicizie e i progetti di squadra. Sarete circondati dall'affetto di colleghi e collaboratori, l'atmosfera ideale per condividere le vostre intuizioni più innovative. Pesci, la luna nel punto più alto del cielo sollecita il settore delle ambizioni e delle responsabilità. Vi viene chiesta massima attenzione ai dettagli e un atteggiamento diplomatico di fronte alle richieste dei superiori. Con la consueta sensibilità supererete ogni prova a pieni voti. E questo è tutto per il nostro oroscopo di oggi, ovviamente. Allora continuiamo in musica e abbiamo insieme a noi il grande, il mitico Ivan Graziani con Pigro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e ben arrivati all'ascolto del Morning Show. Si continua anche per questo martedì nel migliore dei modi.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato alla rassegna, alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio degli Stati Uniti da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo. Il dilemma tra aiuti mirati e tempo perso, le misure del governo, il politologo Masala, Putin investe sugli estremisti in Europa. La Repubblica, la roulette russa dei poli, Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina, Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani. Continuiamo ad aiutare Zelensky, Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev, timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. La Stampa, Cina e Stati Uniti, niente regole sull'intelligenza artificiale, Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione, Pechino basta allarmi, serve sicurezza, Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il caso di Torino, violenza su tredicenne, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Energia, tregua, Kiev, Mosca, ma il gas e il petrolio volano. Il Fatto Quotidiano, Conte, no armi e sospetti sul PD. Idem Junior, disertare dalle guerre. Allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. Il resto del Carlino, Trump tregua energetica, ma Zelensky resta cauto. I ragazzi di Kranz tornati al liceo, la nostra rinascita dal dolore. Ed ancora il post di Maldini, esami negativi, chiude l'unica edicola, giornali nel furgone, lì per il Serrande giù dopo un secolo, ma l'edicolante non si arrende. Il messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, petrolio, intelligenza artificiale, tempesta sui mercati. La Verità, Roggero resta dentro perché è italiano, conviene essere immigrati per avere comprensione dei magistrati. Egiziano clandestino viene espulso ma vince il ricorso in Cassazione e vuole tornare qua. Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. Tra Ranucci e La Vitola spunta la Croce Rossa. Il Giornale, 6 di sinistra ambientalista a Bologna ti regalano casa, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista. Fratelli d'Italia, misure da Corea del Nord. Bugie, minacce, codice rosso, le tre donne del caso Report, lo scontro tra Grillo e Conte, scoppia la guerra delle zero stelle. Il Tempo, quotidiano indipendente, il voto di Allah, la prova che mancava, in Svezia code ai seggi di stranieri nei quartieri ad alta densità migratoria e stime di voto per la sinistra al 97%, in una sfida punto a punto il fattore immigrati può risultare decisivo, ecco perché la sinistra vuole porte spalancate e cittadinanze a go-go. Per un pugno di stelle ne resterà uno solo, Beppe è tornato, parte la sfida tra Conte e Grillo. Libero, Grillo vare il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti intorno al 3%, gli basta. Gli incassi di La Vitola coi carbon credit, l'accordo segreto con Neutralia, a Walter 44.000 euro al mese. Il Sole 24 Ore, rally di petrolio e gas, bond Stati Uniti oltre il 5%, intelligenza artificiale, caro energia, spaventano i mercati.
Nigeria, una partenza record per l'IPO del Re del Petrolio, cedolare affitti per 1,5 milioni di negozi. E allora passiamo ai giornali sportivi con la Gazzetta dello Sport, Spalletti e Juve bonus finiti, Cannavali non sono uno che cambia ma Conte. Grande duello Inter e Roma, sanno solo vincere, sabato si sfidano in testa. Altro pazzo ribaltone per Chivu, 5-3 l'Udinese con Barella trascinatore, Malen ancora decisivo, Toro battuto, anche Gasp fa 4-4 e avvisa i campioni. Il Como non si ferma più, vola con i gol dei difensori. Corriere dello Sport, Gasp Chivu da scudetto, la Fuitina coppia in fuga dopo 4 giornate, sabato c'è lo scontro diretto, la Roma stende il Torino 0-2, l'Inter ribalta l'Udinese 5-3. Cannavali blinda la Juve, non cambio Spalletti. Coppa Italia, c'è il derby con il Pisa alle ore 21, Vanoli l'abbraccio di Firenze, l'intervista, un globetrotter per l'Italia Under 16, Costantino, io tecnico Giramondo. Chiudiamo con Tutto Sport, Gasp da scudetto, Toro più coraggio. Ribaltone Juve, difesa 3, mediana rinforzata, un trequartista in meno. Spalletti catechizza la squadra davanti ai dirigenti, il messaggio: così non si può andare avanti, bisogna cambiare pure atteggiamento. Fondamentali per il 3-4-2-1 i recuperi di McKennie e Cambiaso. Cannavali Conte, non ci penso proprio, serve programmare, non cambiare. Cattivissima Inter, rimontona da paura, sul Lago Dorato è sempre festa. Parma KO Como sogna. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Naturalmente non è tutto per il Morning Show, però salutiamo subito gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano e che ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali. Va bene, quindi arriveremo alle ore 8 con un brano degli ABBA, Voulez-vous. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questo è il Morning Show per questo martedì 15 settembre 2026. Siete ancora in compagnia di Graziano D'Andrea. Buon proseguimento.

0: nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

vasto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo martedì 15 settembre 2026, ancora in rigorosa diretta su Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellane, Power 927 Milano. Seconda parte, quella dedicata un po' alla musica, alle notizie, alle curiosità, e alle 8.45 ritroveremo ancora Renato Lorenzi con la sua particolare edicola. Andiamo subito a Monaco di Baviera per parlarvi di un dispositivo tecnologico che è particolarmente bizzarro ed è pensato per chi ama fare passeggiate in bicicletta anche quando il tempo è incerto. Sto parlando del casco da ciclista con la visiera trasparente che si ripulisce da sola grazie a delle micro vibrazioni ad ultrasuoni. Sviluppato da una startup tedesca di mobilità urbana, questo casco compatto integra un minuscolo sensore sulla calotta. La curiosità risiede nella pulizia istantanea. Non appena le gocce di pioggia o la nebbia si depositano sul visore, la visiera emette una oscillazione ad altissima frequenza del tutto impercettibile che sfarfalla via l'acqua in una frazione di secondo, garantendo sempre una visibilità perfetta senza doversi fermare. L'invenzione ideale per pedalare in totale sicurezza con qualsiasi condizione meteo. Non male, non male, una buona idea. Continuiamo, 8:11, è il momento di Gregory Porter, Don't Lose Your Stream.

Grande musica stamattina, grande musica. Io però a questo punto voglio ricordare che oggi non avremo il collegamento con Alan Viezzoli, perché è un po' stanco il ragazzo, giustamente, dopo una decina di giorni alla Mostra del Cinema di Venezia si è preso una giornata libera, ritornerà sicuramente la prossima settimana. Lo salutiamo e lo ringraziamo sempre perché ci regala delle chicche interessanti dalle più importanti mostre cinematografiche. Noi invece continuiamo e parliamo, visto che sono quasi le 8:15, sì, di una notizia che arriva, ed è una notizia sconcertante, dallo Uttar Pradesh. Siamo in un villaggio indiano. Qualcuno ha aggredito un povero uomo che era andato a vedere cosa stava succedendo a un palo del ripetitore di telefonia mobile. È stato attaccato da un gruppo di residenti di un villaggio indiano, inferociti per il mancato funzionamento della linea 5G. Pensate, incredibile ma vero. Sono state anche ovviamente pubblicate sui social le immagini, gli aggiornamenti sul caso. 6 persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima dell'aggressione è Adita Bansingh, un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Una volta arrivato, l'uomo ha trovato il blocco dei residenti che pretendevano il ripristino immediato della connessione, minacciando di non lasciarlo andare via. Poco dopo la folla è passata dalle parole ai fatti, legando l'operatore con una corda al traliccio di un'antenna. Secondo gli abitanti, i guasti alla linea 5G vanno avanti da oltre 2 anni e nessun intervento effettuato finora è servito a qualcosa. La polizia poi è intervenuta per liberare l'uomo, come è stato spiegato anche in un comunicato. Gli abitanti del villaggio hanno affermato che la zona soffre di una scarsa connettività mobile, in particolare per quanto riguarda i propri servizi 5G da quasi 2 anni, nonostante l'installazione di un'antenna di telecomunicazioni privata. I residenti arrabbiati perché dicono di aver pagato costosi abbonamenti per i servizi 5G senza alcun miglioramento del servizio. Il tecnico sotto shock era stato assunto da soli 3 mesi dalla compagnia telefonica, era la prima volta che andava a ispezionare quel ripetitore e non sapeva dei problemi registrati in precedenza. Nella giornata di venerdì scorso la polizia ha identificato e arrestato, dicevamo, 6 persone tra i 21 e i 36 anni, poi liberate su cauzione in attesa del processo. Mi sa che il mondo è veramente impazzito, una cosa incredibile. Vabbè, tutta la nostra solidarietà all'operatore, ovviamente.

E allora andiamo a proseguire il nostro giro del mondo con le curiosità. Ce n'è una che arriva dalle foreste pluviali della Costa Rica e che riguarda le incredibili strategie di sopravvivenza delle piante esotiche. Sto parlando delle orchidee, che emettono un delicato profumo di vaniglia e cacao nelle ore del tramonto, solo nelle ore del tramonto. Ebbene, un team di botanici internazionali ha scoperto questa nuova varietà di orchidea selvatica lungo i pendii vulcanici del paese. C'è un vero e proprio orologio biologico in queste orchidee per attirare una specifica specie di farfalla notturna che è fondamentale per l'impollinazione. Il fiore rilascia la sua essenza aromatica esclusivamente nell'arco di 30 minuti al calar del sole, rimanendo del tutto inodore per il resto della giornata. La precisione chirurgica della natura, che regala uno spettacolo aromatico unico al mondo.

È un po' alcolico questo brano di Vinicio Capossela, targato 1990, l'una e 35 circa, invece noi siamo alle 8:24 del mattino, che non so, vediamo di non fare confusione per favore. Parliamo di South Park, guardate South Park, la serie. Bene, i creatori Matt Stone e Trey Parker hanno annunciato una modifica momentanea in South America, da South Park a South America, in vista del debutto della nuova stagione. È una provocazione chiara nei confronti di Trump e delle sue iniziative per rinominare i luoghi geografici. Da South Park a South America, almeno per il momento, l'ultima provocazione proprio che prende di mira il presidente Donald Trump. Quindi questi creatori di South Park hanno deciso di ironizzare sulle recenti iniziative dell'inquilino della Casa Bianca, che ha disposto il cambio di nomi di diversi luoghi ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google. Cambiamo il nome di South Park in South America, hanno dichiarato. La nuova stagione debutterà esattamente domani. L'annuncio arriva dopo che South Park, giunta alla sua 29esima stagione, ha conquistato domenica l'Emmy per il miglior programma animato. L'immagine ufficiale diffusa sui canali social mostra il celebre cartello della cittadina della serie, con la parola Park sostituita da America. Non è ancora del tutto chiaro se South America sarà il nuovo titolo definitivo dello show o se l'iconico brand originale tornerà nel corso delle prossime puntate. Non lo so, staremo a vedere. Vogliamo continuare in musica? E che musica!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato all'almanacco musicale anche per questo martedì 15 settembre. Andiamo subito a ricordare la nascita di uno dei sassofonisti carismatici, virtuosi e travolgenti dell'intera storia del jazz mondiale. Parlo di Cannonball Adderley, nato in Florida nel 1928. Julian Cannonball Adderley è stato un pilastro fondamentale dell'art bop e del soul jazz, celebre per il suo suono particolarmente estroverso, il suo sax alto, protagonista accanto a Miles Davis nel capolavoro Kind of Blue, ha guidato formazioni leggendarie regalandoci inni immortali come Mercy, Mercy, Mercy e World Song, capaci di fondere l'improvvisazione con il groove del gospel e del blues. Facciamo salto indietro nel tempo, atterriamo alla fine degli anni 90 per celebrare la pubblicazione di uno degli album più attesi, chiacchierati e venduti della storia del Britpop britannico. 15 settembre 1997, gli Oasis conquistavano il mercato americano ed europeo con il loro terzo lavoro in studio, Be Here Now. Spinto dal successo di Definitely Maybe e Morning Glory, l'album dei fratelli Noel e Liam Gallagher registrò cifre record nelle prime 24 ore di vendita, trascinata da singoli importanti con chitarre distorte come Do You Know What I Mean, Stand By Me e All Around the World. Il disco divenne immediatamente il simbolo dell'epoca d'oro della musica rock d'oltromanica. Andiamo a parlare anche di musica afroamericana, ricordando un pianista e cantante che ha saputo fondere il jazz con il soul e la musica di protesta. Ricordiamo la nascita di Les McCann, nato in Kentucky nel 1935. McCann è stata una figura chiave nell'evoluzione del jazz funk contemporaneo. La sua esibizione al Festival di Montreux nel 1969 insieme al sassofonista Eddie Harris diede vita allo storico brano Compared to What, diventato poi un inno generazionale, uno dei pezzi più campionati della cultura hip hop e funk di tutto il pianeta. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ricordando l'uscita di un capolavoro che ha rivoluzionato il concetto di world music nella discografia pop internazionale. Il 15 settembre del 1986 Paul Simon pubblicava negli Stati Uniti il suo acclamatissimo album Graceland, registrato in gran parte a Johannesburg insieme a musicisti sudafricani. Il disco fuse quella che la tradizione cantautorale americana con i ritmi travolgenti dell'Africa, sfidando il boicottaggio culturale dell'epoca. Singoli diventati iconici come You Can Call Call Me, The Boy in the Bubble e Graceland, la title track. L'album trionfò ai Grammy Awards vendendo oltre 14 milioni di copie nel mondo. Ed è tutto per il nostro almanacco musicale di questo 15 settembre.

0: Eccolo il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Eccoti qua, eccoti qua.
1: Chissà perché, caro Graziano, chissà perché almeno dal 1937,
0: sì.
1: Partendo da Henry Ford, che è un grande costruttore di auto, sappiamo, e poi a seguire anche negli anni 90, per esempio nel 95 in Ohio, e poi nel 2014 una casa, diciamo, indiana che si chiamava Tata Motors, volevano lanciare ufficialmente delle vetture che andavano praticamente con materiali innovativi.
0: Ah sì,
1: ecco,
0: sì,
1: si
0: immagino.
1: Parla di Ford nel 1937, aveva inventato, pensa, una vettura che andava ad olio di canapa, costruita poi tra l'altro in parte con la canapa, che era un materiale resistentissimo, aveva una plastica particolare. Tu pensa, già nel 1937, no? E tutto fu affossato, no? Quella volta lì.
0: Ma guarda,
1: ovviamente quello della casa indiana addirittura sparì così, pensa, l'amministratore delegato volò dal 22° piano di un albergo di Bangkok. Si disse che si suicidò per amore, sì, perché la moglie l'aveva lasciato,
0: l'hanno buttato
1: giù. Ecco, poi in Ohio stessa cosa, no? Una vettura d'acqua che faceva con 4 litri d'acqua, pensa, quasi 200 chilometri. Ma io ricordo anche una puntata qui con Frizzi, non so, alla Rai, mi ricordo una sera negli anni 80 ci fu questo ingegnere che portò una vettura in studio addirittura, e lo stesso Frizzi si mise dietro il tubo di scappamento e questa vettura andava ad acqua, ragazzi.
0: Penso.
1: Funzionava ad acqua, ad idrogeno, acqua, non lo so, non produceva nessun fumo nocivo, hai capito?
0: Ma era troppo ecologica, e soprattutto chi si arricchiva?
1: E qui il problema è nelle aziende petrolifere, sai, perché chiaramente non lasciano, no, che vada tutto quel petrolio che c'è lì sotto, cosa vuoi farne poi?
0: Appunto,
1: l'accendino per le sigarette, non lo
0: ma
1: so.
0: Ma sì, infatti.
1: Non è così semplice la questione, no? Non è così semplice da nessuna parte, sai, non solo in questo settore qui, perché vediamo, per esempio, adesso c'è questo grande progetto di geoingegneria, lo sappiamo, insistiamo su questo argomento, lo so, qualche volta è anche un po', magari qualcuno potrà dire, ma sempre di quello parli, ma questo è uno degli argomenti più importanti in questo momento, bisogna parlarne assolutamente.
0: Certo.
1: Pensa che in Spagna c'è stato un meteorologo spagnolo e anche uno in Brasile, contemporaneamente, pensa un po', meteorologo brasiliano, adesso il nome non ce l'ho sotto mano ma te lo saprò dire, hanno svelato tutto in diretta TV, sai, non si tratta più, dicono, di una teoria del complotto o di finzione,
0: come si dice una volta,
1: se ne parla apertamente, sai, ecco, in prima serata addirittura, in prima serata in televisione, qui da noi non so cosa si stia aspettando.
0: Parliamo di altre cose.
1: Noi abbiamo la bocca aperta lì e stiamo aspettando il fico che ci caschi.
0: Ma è probabile.
1: Hai capito?
0: Ma cosa hanno detto?
1: Attraverso queste TV si è scoperto ufficialmente che la manipolazione del clima è voluta. L'hanno detto in TV. Le particelle rilasciate nell'atmosfera, attenzione, l'hanno detto in televisione, sono tossiche e cancerogene.
0: Benissimo,
1: quindi è arrivato il momento di fare chiarezza, soprattutto nei nostri cieli qui da noi. Poi, se guardiamo bene, in Florida, negli Stati Uniti d'America, in Florida è vietata questa pratica di geoingegneria. È stata vietata. Perché?
0: Esatto.
1: Allora, uno dice, lì è stata vietata e qui continuiamo a spruzzare. Ci sarà qualcosa, no, da studiare, da vedere, da capire prima di andare avanti, vedi?
0: Ma
1: grande cosa.
0: Non lo so.
1: Vabbè, lasciamo questo argomento perché ne abbiamo parlato tanto, dobbiamo parlare di tante cose questa mattina. Ho una notizia anche di Donald Trump, veloce, è andato in Irlanda, lo sai, e ancora una volta ha messo in rilievo come l'immigrazione stia uccidendo l'Europa, l'ha detto dall'Irlanda. Ha inoltre denunciato il piano di sostituzione etnica degli europei, l'ha detto Donald Trump, e la colpa, ha detto, è dei leader europei, dei nostri leader, e sappiamo chi sono, che sono servi delle elite, l'ha detto lui, globaliste, che stanno eseguendo gli ordini termini del piano dell'agenda globalista, che è un piano distruttivo, ha detto Donald Trump. Ecco, pensa che anche Scozia, Galles e Irlanda del Nord terranno un vertice a breve a Cardiff per rivendicare il diritto di separazione del Regno Unito.
0: Certo.
1: Donald Trump sta affossando il Regno Unito praticamente, non so, vedi, già come nel 1776, non era stata 4. Ma... ecco, e Trump ha fatto esultare, sai, i patrioti irlandesi, li ha fatti esultare perché ha detto, una frase è un po' divertente, ha detto, ha annunciato la rimozione di tutti i dazi doganali sul whisky irlandese. Beh, che bello, ci prendiamo una bella, una
0: sì,
1: bella
0: così andiamo...
1: una bella, come si chiama? La scimmia,
0: no? Non sì, so. Esatto, esatto.
1: Ragazzi, va bene. Va bene. Allora, parliamo del patto segreto. Ieri avevo preannunciato che oggi avremmo parlato del patto segreto.
0: Che qual è il
1: patto segreto? Ecco, che cos'è il patto segreto? Allora, è opera degli ebrei, attenzione, questa è opera degli ebrei. Sì. Un patto suggellato dal nostro sangue che per esistere non deve essere svelato a nessuno. Quindi un patto è chiaramente risponde a segreto, come abbiamo detto. Perché? Perché segreto? Perché se sarà divulgata questa notizia, la coscienza che genererà negli esseri umani rilascerà la furia, diciamo, chiamiamola così, del primo creatore su di noi. Quindi con una conseguenza di essere poi gettati nelle profondità da dove siamo venuti e di restarci fino alla fine dei tempi. Questa è la profezia, sai, si dice. Sembra la trama di un film, caro Gaziano, sembra, ma non è così, non è così. Questo patto racconta della schiavitù, pensa, a cui gli esseri umani sono sottoposti e tuttora, adesso, no? E la verità nascosta, unita ovviamente all'illusione che ci danno della libertà. Che noi alla fine non siamo, siamo solo illusi di essere liberi, capito?
0: Vabbè, su questo...
1: ecco, perché c'è una realtà che viene, è stata creata apposta per imprigionare l'essere umano, per possedere, illudere, no? Diciamo un po' tutti quanti noi, vincolandoci alle nostre credenze, no? Per continuare poi a essere dominati da queste persone che hanno fatto questo. L'importante, si dice, è che noi non dobbiamo mai riuscire a scoprirlo, perché se ci riuniamo tutti quanti insieme, siamo 8 miliardi, possiamo sconfiggere, chiamiamolo il male, ecco, chiamiamolo così adesso. I portavoce del male sono le celebrità, caro Lesiano, sono i politici, sono quelli che sono più in vista, hai capito? Ecco, soprattutto io direi, no? Si parla di un progetto oscuro sviluppato in molti punti. Qui si parla attraverso la religione, attraverso il pensiero, no? La politica, le fazioni, e poi rabbia e odio, capito? Che vengono continuamente contrapposte, oltre ai conflitti ovviamente che ci sono in tutto il mondo. E tutto questo servirà a dividere e a nascondere la verità divina, quello che è effettivamente lo scopo dell'essere umano, che insegna, la verità divina ci insegna che siamo tutti uno, non varie fazioni, siamo un'unica entità. Quindi incluso in tutto questo, diciamo, la conquista delle menti, perché le menti vengono conquistate e vengono alterate, no? Con la tecnologia, tutta questa tecnologia, hai capito, che ci propinano, che ci danno, no? E poi l'uso della loro giustizia, perché secondo loro la giustizia, no? Serve, a cosa serve effettivamente la giustizia? Serve per colpire più a fondo, per incutere paura, sempre e dovunque, e con ogni mezzo poi, tra l'altro. Quindi governi, governanti, sono solo dei burattini al servizio delle elite, mentre i veri piani resteranno nascosti, devono restare nascosti, capito? Quindi l'attenzione generale sarà sempre sui beni e sul denaro, sulle cose materiali. Poi avremo i cibi che saranno riempiti di veleni,
0: lo sono già,
1: e saranno create medicine ancora più velenose,
0: benissimo.
1: Sempre più velenose, per causare malattie, dipendenza. Ecco, in questo modo nessuno potrà più connettersi con il proprio sé interiore, capito? Perché uno diventa imbecille con le medicine, cosa vuoi che si connetta?
0: Appunto.
1: Ecco, quindi poi tanti piaceri esterni come chissà le droghe, il sesso, l'alcol, il gioco, ecco, distruggeranno le menti, capito? Per avere così alla fine anche un'umanità più docile, ecco, è debole, ovviamente depressa, lenta e anche un po' avvelenata, io aggiungerei, no?
0: Parecchio
1: avvelenata. I profili saranno sempre separati, sai caro Graziano, per non far vedere nessuna connessione, creando solo grandi illusioni. Quindi le elite saranno sempre legate dal sangue, il patto di sangue, eccolo qui, il patto segreto, e dalla segretezza, appunto, e si cureranno con tecnologie innovative loro. Al contrario, ci daranno a noi umani metalli pesanti, velenosi, con acceleratori di invecchiamento, sedativi, inoculati,
0: i
1: vaccini e poi quello che spruzzano in aria o che inseriscono nei cibi. Ecco.
0: Perfetto, guarda, anche oggi ci hai fatto girare le scatole, benissimo. Benissimo.
1: Bisogna prendere coscienza,
0: sì,
1: cari ascoltatori, prendiamo coscienza.
0: Sì.
1: Chissà se Mario Draghi, Mario Draghi oggi è con Roberto Speranza in una fattoria. Non abbiamo parlato delle galline ovaiole, dei tacchini che vengono sottoposti, ne parleremo domani.
0: Va bene.
1: E sono proprio in una fattoria dove si conducono questi esperimenti sulle galline. E Mario Speranza fa a Mario: e perché quella gallina, Mario, strilla più delle altre?
2: Vedi, caro Roberto, stanno provando a farle fare le uova a cubetti.
0: Ma poverino, ma no, ma che brutta cosa. Lasciate in pace le galline,
2: non si deve fare.
0: Bene, ti ringrazio Renato, appuntamento a domani, ciao.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: E noi andiamo a salutare, dai che ci siamo, pochi secondi solamente per ringraziare tutti coloro che sono rimasti fino a questo momento insieme a noi, le nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività nella prima ora, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Appuntamento a domani, fondamentale, vi aspetto qui come al solito alle 7:09 per incominciare bene la giornata. Ciao, ciao a tutti, a domani.

0: non si amerà mai nessuno.
1: Sono le 9.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del Paese.

0: Lo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
1: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
0: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zohr, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
1: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
0: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Ciclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Consuete code per operazioni doganali sulla 9 Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare il confine svizzero. Per traffico sulla 8 Milano Varese si sta in fila tra Cascina Merlata e il bivio per Fiera Milano in direzione di Varese. Trafficato anche il tratto urbano della 4 Milano Venezia, con rallentamenti e code tra il bivio per la tangenziale est e quello per la A8 Milano Varese in quest'ultima direzione. Ancora sulla 4 verso Venezia, code a tratti da Pero alla barriera di Milano Est. Ci spostiamo sulla 13 Bologna Padova per traffico in colonnamenti tra Occhiobello e Altedo verso Bologna. Incidente sulla 1 Milano-Bologna, 2 km di coda tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Possibili oggi i rallentamenti e le file all'uscita di Parma dell'Auto Sole per un aumento del traffico diretto al Salone del Camper. In Toscana sulla 11 Firenze-Mare, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1 Firenze-Roma verso Firenze. Proseguendo nella stessa direzione si sta in fila poi tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola a causa del traffico intenso anche sulla viabilità ordinaria. A Roma sul raccordo, traffico sostenuto con incolonnamenti in carreggiata esterna tra l'Aurelia e il bivio per la Roma Fiumicino. Sul tratto napoletano dell'autosole infine incidente con conseguenti disagi tra il centro direzionale e il bivio per la Napoli Salerno verso il capoluogo campano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. l'usato.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Pasqualini. A soli 21 anni, Giada Lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Isabella Swinnerton featuring Gabilo, Stare con te, nuovo singolo pubblicato il 15 maggio 2026, un incontro artistico che racconta il desiderio di condividere emozioni e quotidianità con la persona amata attraverso una collaborazione intensa e coinvolgente.

0: Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenze e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato.
1: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo. Le radici sono profonde.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

so più se siamo. I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità, con il preciso intento di emozionare nella maniera più diretta possibile. Anche il live act si inserisce in quest'ottica con una performance fortemente coinvolgente per il pubblico, un ritorno alle origini della musica potente ed efficace. Li troviamo ad On Air con il singolo La gente che si bacia per le strade.

0: Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, rivelazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi. Arriva Don Air con il singolo Il tuo amore è dolore.
1: Adesso ora dimmi perché mi hai giurato che non potevi respirare senza me.

Ma la Milano dei Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso, Cristian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Questo singolo in collaborazione con Jack La Furia.

quelli della batteria. Siamo cresciuti in fretta, in una vita imperfetta, nella nebbia di Milano città, che ci ha spezzato il fiato, segnato il nostro passato, per poi rubarci anche l'anima.

0: Umiltà non è modestia falsa, ma gratitudine nel servizio. Non è l'attesa di una rivalsa, ma la fiducia in un nuovo inizio.
1: Così, semplicemente, ti ringrazio per...
2: E quella che abbiamo ancora in sottofondo era Ode all'umiltà di Edoardo Tincani, una canzone che parte da un'immagine semplice, una piantina, un po' di terra, qualche goccia d'acqua. È da qui che nasce il singolo di Edoardo Tincani, pubblicato da Artisti Online, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come vi ho annunciato all'inizio di puntata, ora giunge il momento di andare a conoscere un artista. Lui è Davis Gardin, che vi presento perché è già collegato telefonicamente con noi. Davis, benvenuto ad On Air.
3: Ciao, grazie mille.
2: Ciao Davis. Allora, Coconut Air è il singolo di cui parleremo oggi, facente parte già di un album, però diamo due battute verso la fine dell'intervista. Allora, è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, quindi in un'epoca in cui siamo costantemente di corsa e ossessionati dalla produttività, quanto è stato difficile, parlo a livello compositivo e mentale, fermarsi e tradurre in musica quella sensazione di leggerezza e di tempo sospeso di cui parli?
3: Allora, questa è una bellissima domanda. In realtà mi sento di dire che Coconut Air, questo brano specifico, l'ho scritto in poco tempo. Ero molto ispirato quel giorno, e parliamo di qualche anno fa. E come dici tu, è proprio una sensazione che ho cercato di bloccare nel tempo, proprio di questa giornata che avevo passato con questa ragazza che in realtà non conoscevo bene. E il brano parla anche di percezione, quindi quando noi guardiamo o comunque vediamo una persona per la prima volta, cerchiamo di idealizzarla in qualche modo, e vuoi o non vuoi, molto spesso il nostro idealizzare queste persone non è coerente con la verità,
2: esatto,
3: con quello che poi si dimostra essere.
2: Si dice l'apparenza inganna, no? Spesso vediamo una persona e ci facciamo un'idea, ma è sbagliata.
3: Esattamente, questa canzone parla proprio di questo, e quindi di come io avevo idealizzato questa persona qua, e poi invece si era rivelato tutt'altro. Però è una canzone che rimane comunque upbeat, un po' felice e un po' estiva.
2: Esatto, trasmette appunto questa sensazione di estate, di caldo e di felicità. Ecco, parlando proprio più in gergo tecnico, tu appunto descrivi Coconut Air come un piccolo frammento d'estate e un invito all'autenticità. Dal punto di vista sonoro e degli arrangiamenti, quali scelte hai fatto per trasportare chi ascolta esattamente in quella dimensione di luce e serenità?
3: Allora, cercando di mantenere qualcosa di, a me piace definire fresco in termini proprio di arrangiamento, cerchiamo sempre di tenere un tempo allegro, quindi già questo può aiutare molto, perché noi tendiamo ad associare anche con l'estate proprio il tempo delle canzoni, quindi se è qualcosa di un po' più allegro, di un po' più upbeat, come dicevo prima, lo associamo più a un periodo estivo, e quando invece cerchiamo di rallentare nel periodo invernale. È una cosa che ho studiato anche da poco ed è molto interessante, è proprio tutta questione anche di marketing.
2: Beh,
3: e
2: certo.
3: Quindi quando ci siamo ritrovati a fare l'arrangiamento di questo brano, intanto le percussioni sono molto leggere, non è una batteria standard, sono percussioni, diciamo. E abbiamo anche i fiati, perché la tromba alla fine dà molto estate, dà molto aria, sole, perché ci ricorda proprio un po' i paesi come può essere, che ne so, la Spagna, ma anche l'Italia. E quindi di base è stato quello l'idea, la radice, e da là abbiamo lavorato con una chitarra anche che è molto una chitarra molto leggera, nulla di complicato per l'orecchio, quindi da là questo è stato lo scheletro, e poi abbiamo fatto tutto il vestito attorno.
2: Beh, quindi un brano che è stato lavorato a tavolino, studiato, suonato, ecco, un sottolineo suonato,
3: sì.
2: Perché ad oggi volevo
3: sì.
2: chiudere con questa domanda che mi piace fare quando ho davanti persone che suonano ancora e non si affidano totalmente a un PC. Tu Davis, come vedi oggi questo spostarsi, tra virgolette, dei musicisti verso la produzione totalmente fatta con intelligenza artificiale? Perché oggi abbiamo delle piattaforme che in 3 minuti neanche ti sfornano basi musicali e canzoni ben confezionate. Io in primis, essendo uno speaker radiofonico evito come la peste di mandare in onda brani del genere, ma ti giuro che a volte mi scappano, ma perché non me ne accorgo da quanto sono perfetti. Ecco, cosa ne pensi tu di questa situazione?
3: Allora, anch'io la penso esattamente come te. C'è anche però da considerare magari l'altra faccia della medaglia, ovvero che può essere visto come una fonte di ispirazione per certi brani o certi momenti quando si è bloccati, c'è proprio il rischio che possa diventare qualcosa che proprio prenda il sopravvento sulla nostra creatività. Quindi io mi sono ritrovato, mi ricordo bene, un paio di mesi fa mi sono ritrovato a essere bloccato su un brano che stavo scrivendo, su un brano nuovo, e mi ricordo aver dato una specie di prompt all'intelligenza artificiale per sbloccarmi.
2: Ok.
3: Ma poi una volta capito che quella, cioè la direzione che prendeva l'intelligenza artificiale era diversa dalla mia direzione, dalla mia natura artistica, ho chiuso tutto e ho riniziato da zero.
2: Esatto.
3: E quindi secondo me gli artisti dovrebbero comunque tenere la loro la loro base, perché senza la loro base non sono nessuno, e secondo me la nostra unicità sta anche in quello. Quindi se noi usiamo l'intelligenza artificiale per provare a fare qualcosa che non partirebbe da noi, si sente. Brano può essere anche un brano bello, però non
2: è
3: il nostro.
2: Esatto. Io ho sempre detto, esatto, un utilizzo come vediamola come un arrangiatore, cioè io do all'intelligenza artificiale una canzone che ho fatto io, chitarra, voce, una linea melodica, e poi eventualmente me la faccio arrangiare. C'è chi non ha magari la possibilità di andare in studio con dei musicisti,
3: sì,
2: in quel caso mi va anche bene, l'idea è la mia, ma far tutto all'intelligenza artificiale e poi dire ho scritto una canzone, io credo che sia veramente la fine della musica. Davis, allora il tempo purtroppo è giunto al termine. Prima di ascoltare Coconut Air, due battute veloci sul tuo disco, perché questa canzone è estratta da un album.
3: Assolutamente, è un album che è uscito a inizio giugno, metà giugno. Si chiama Love Eventually e in realtà parla di... sono 8 tracce, e queste tracce rispecchiano un po' la mia percezione sempre delle sfaccettature dell'amore che si possono avere, che sia in l'amore adolescenziale, quello un po' proibito, quello un po' a distanza, e sono tutte esperienze un po' sulla mia pelle che ho fatto durante questi anni. E quindi sono molto soddisfatto del lavoro e spero che vi possa piacere, insomma, all'ascolto, ecco. Quindi questo è Love Eventually.
2: Perfetto, Davis, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Prima di lanciare il brano, dei contatti veloci social da dare chi ci sta ascoltando per approfondire la tua conoscenza sul web?
3: Assolutamente, io mi salvo sempre come nome e cognome, quindi sono Davis Gardin, sia su Instagram che su Facebook, oppure tutte le piattaforme di streaming come possono essere Spotify, Apple Music, c'è gente che usa YouTube, nulla in contrario, quindi anche su YouTube mi trovate così, quindi solo nome e cognome, Davis Gardin.
2: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Coconut Air. Grazie per essere stato ad On Air.
3: Grazie a voi.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101. Niente.

Sebastiano Salemi, cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli, fino ad arrivare al suo primo album Sentimenti ed Emozioni. È uscito il 21 agosto e arriva con questo singolo Shabby Cassaway, una canzone ironica, leggera, coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E chiudiamo con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave degli anni 80 e a formazioni simbolo di quella stagione come The Cure, Depeche Mode, New Order e Bauhaus. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspettive.

0: what's happy inside me. I see myself in the mirror.
1: E siamo ancora nel pieno della giostra di On Air con in mano una manciata di gettoni prima dei saluti finali. Morire.

E si conclude questo primo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto ed entrate nel mondo della promozione discografica italiana. Detto questo, appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: 11 e un minuto. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Amici ascoltatori, è un grandissimo piacere essere qua insieme a voi per 55 minuti di Super Sound. Iniziamo quest'oggi con un pezzo molto solare, si intitola Sunshine Reggae. Sono Layback.

0: Era il 1984 quando i Laidback ci facevano ballare al suono e al ritmo di Sunshine Reggae.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

abbiamo sognato insieme a Lisa Show. Erano i primi anni 2000. Il pezzo era Always. E qui andiamo molto più indietro nel tempo, insieme a Harry Nilsson.

0: mitica colonna sonora del mitico film L'uomo da marciapiede. Harry Nilsson con Everybody's Talking.
1: Luca Vecchietti. Is that what you want?

d'eccezione, Dua Lipa, Pitbull, Adele, insieme a Zara Larsson. Ci siamo ascoltati This War.

0: presentato Skyline.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Abbiamo ora Bebe Rexha insieme a Faithless con New Religion. Buona musica e buon divertimento.

0: Questi sono i Faithless, gruppo molto in voga negli anni 2000, prima di 2000. Bebe Rexha, New Religion.
1: Luca Vecchietti.
0: La bellissima Ava Max insieme a noi ora sul nostro palco. Million Dollar Baby.

0: Mackie at the show. Romantic time.
1: Accendiamo le luci soffuse, magari qualche candela, un po' di incenso e godiamoci un po' di romanticismo insieme agli Everything But the Girl.

0: signor Ray Daval si è presentato affannato in forte ritardo a una gara organizzata in un bar di Manitowoc nel Wisconsin, dove avrebbe dovuto difendere il titolo di più grande bevitore di birra. Nonostante ciò è riuscito a trangugiare 4 litri di birra invece dei 2 richiesti e più rapidamente degli altri concorrenti. Quando gli hanno chiesto il motivo del suo ritardo ha spiegato: ero in un bar qui vicino a bermi una birra. Beh, insomma, non c'è male. La prima partita della nostra nazionale di calcio giocata contro la Francia si disputò il 15 maggio del 1910 all'Arena Civica di Milano. Alla gara vinta dall'Italia per 6-2 assistettero 4.000 spettatori. Anche se i gatti casalinghi passano gran parte del loro tempo acciambellati su un divano, tali felini restano predatori abili e spietati. Secondo una stima pubblicata negli Stati Uniti, il numero di uccelli uccisi ogni anno da amici, sia domestici che randagi, ammonta a 2,4 miliardi di esemplari. Ah, però. Pare che il nome tempura, la frittura di crostacei e verdure della cucina giapponese, provenga da tempora, espressione latina con la quale nel 500 i missionari portoghesi presenti nel paese del Sol Levante indicavano i 4 periodi di magro previsti dalla liturgia cattolica del passato, vale a dire la prima settimana di Quaresima, quella di Pentecoste, la terza di settembre e la terza dell'Avvento. In queste ricorrenze, infatti, i religiosi si astenevano dal consumare carne in favore del pesce. I primi ad attraversare in volo il canale della Manica furono il francese Jean-Pierre Blanchard e l'americano John Jeffries il 7 gennaio 1785. Un anno e mezzo dopo l'impresa dei fratelli Montgolfier, viaggiarono dal castello di Dover al passo di Calais a bordo di un pallone aerostatico. Amici, queste erano le nostre curiosità per oggi e torniamo alla nostra musica.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Dominic Fike, Baby Doll.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Questa è una versione rifatta di I Can Go For That. L'originale era di All & Oates. Abbiamo sul palco ora January Jane. Buona musica, amici.

0: dalla voce inconfondibile, ci siamo ascoltati Don't Start Now.
1: Luca Vecchietti Show.
0: Anche questa chitarra inconfondibile, Carlos Santana, Rob Thomas.

0: stiamo avvicinando verso il termine del nostro appuntamento. Abbiamo ancora un pezzo da ascoltare. Diplo, che si sta propinquando sul nostro palco, ci presenta Don't Forget My Lover.
1: Look, look, look, look.

Tolkien. Pate Vobis. Fatto sta che 55 minuti sono passati, con molto piacere da parte mia. Appuntamento alla prossima. Un abbraccione. Ciao.

0: Mezzogiorno.
1: Caso di preparati, il giro d'Abruzzo arriva sulle nostre strade. Oggi 15 settembre, tutti a Selvapiana. Emozione, velocità, adrenalina. Il giro d'Abruzzo è qui e tu? Non perderti il passaggio della corsa. Dalle 14.20 alle 14.40 circa. MRC Radio, la radio che vive il territorio.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: le frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Come detto, anche la Giannini Automobili dei fratelli Attilio e Domenico dà vita a un'ampia gamma di auto elaborate su base Fiat. Cominciano ad allestire le loro 500 a partire dal 1963 con i modelli TV e GT. Le piccole preparate dall'azienda romana riscuotono presto un grande successo commerciale, ma anche sportivo. Ottenuta l'omologazione FIA Gruppo 2, le bicilindriche diventano e restano per anni tra le grandi protagoniste delle corse turismo in pista e salita nel Gruppo 2, nelle categorie 600 e 700, fino agli inizi degli anni 80. La storia della 500 nelle corse è legata anche a quella di grandi preparatori, magari meno popolari ma conosciuti dagli appassionati. Uno di loro, per esempio, è Romeo Ferraris, che ha consentito alla piccola bicilindrica di vincere ancora di più. Già nel 1965, una 500 da lui preparata vince il campionato italiano turismo Gruppo 2 nella sua classe. L'anno successivo fa il bis e conquista anche i titoli nelle classi riservate alla Fiat 595 e all'Abarth 695. E sarà così per diverse stagioni.
0: Romeo Ferraris, un preparatore che ha nel suo nome e cognome qualche cosa che richiama il mondo dell'automobile, non poteva che primeggiare nel mondo delle competizioni con le sue 5,95 e 6,95. Proprio come questi artisti inglesi abituati a stare al top della hit parade, ci ascoltiamo una loro celebre canzone tratta dall'LP Help del 1965. Questi sono i Beatles e la canzone è Yesterday.

0: Vediamo adesso cosa dice il codice della strada in materia di sicurezza legato al discorso delle auto storiche.
1: Il codice della strada, ma anche il buon senso, ci impongono l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Cinture di sicurezza che sono state introdotte all'interno del codice della strada il 15 giugno del 1976. Quindi, 1976, le nostre Fiat 500 sono state prodotte fino al 1975, ma vuoi vedere che non siamo obbligati ad utilizzare le cinture di sicurezza? Ebbene sì, facciamo parte di una piccola categoria di automobilisti che non hanno l'obbligo delle cinture di sicurezza. Questo perché? Perché in origine all'interno dell'azienda, e quindi la Fiat che produceva le nostre Fiat 500, non venivano realizzati punti di ancoraggio, punti quindi di montaggio delle cinture di sicurezza. Quindi noi non abbiamo in effetti punti di ancoraggio del montaggio delle cinture, quindi non siamo, per il codice della strada, non siamo obbligati a montarle. Però se montiamo le cinture di sicurezza, poi siamo obbligati all'utilizzo. Quindi le 500 in origine non erano predisposte alle cinture di sicurezza, ma se le installiamo siamo costretti a portarle. Per quanto riguarda un altro tasto molto dolente che riguarda sempre la sicurezza, ma in questo caso dei bambini all'interno delle nostre Fiat 500, bene ragazzi, il codice della strada prevede che i bambini di età inferiore ai 3 anni non possono essere trasportati nelle Fiat 500 e quindi nelle nostre auto storiche, a meno che non siano accompagnati da un altro passeggero di età superiore ai 16 anni. Quindi se ci sono bimbi dai 3 anni in giù non possono viaggiare da soli, ma soltanto accompagnati e soprattutto sul sedile posteriore. Dai 3 anni in su possono viaggiare invece tutti i bambini, sempre sul sedile posteriore, e invece dal 1,50 m in su, quindi non si tratta più di età ma di altezza, tutti i ragazzini che hanno superato 1,50 m d'altezza possono viaggiare tranquillamente anche sul sedile anteriore. Quindi ragazzi, riepiloghiamo: bimbi, età inferiore ai 3 anni, sedile posteriore, accompagnato da un bimbo, un ragazzino, dai 16 anni in su. Tutti i bambini dai 3 anni in su invece possono viaggiare tranquillamente senza l'utilizzo di cinture di sicurezza e seggiolini sul sedile posteriore. Se sono più alti di 1,50 m, possono viaggiare anche sul sedile anteriore.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Ferrara.
1: Grazie.
0: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. Credeteci, credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media production.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
8: Sono le 13 e 8 minuti.
9: Casoli, preparati, il Giro d'Abruzzo arriva sulle nostre strade. Oggi, 15 settembre, tutti a Selva Piana. Emozione, velocità, adrenalina. Il Giro d'Abruzzo è qui e tu? Non perderti il passaggio della corsa. Dalle 14.20 alle 14.40 circa. MRC Radio, la radio che vive il territorio.

Dicono che ognuna ha quattro sosia, e per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
4: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta «No alla legge truffa».
4: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
3: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
4: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

anche quest'oggi spero che abbiate messo un paio di scarpe comode, perché si ballerà per 50 minuti e ci divertiremo insieme con questo programma Dance on the Floor. Una buona giornata come sempre a tutti quanti voi da parte di Roberto, ben ritrovati su Regional Radio e siamo belli pronti e scattanti per tornare indietro nel tempo, e sì, esattamente agli anni 70, 80 e 90, quei 30 anni di musica che hanno caratterizzato, chissà, le nostre serate, le nostre feste, i nostri eventi, insomma hanno fatto parte della nostra vita in un modo o nell'altro, e quindi comunque sia è bello ancora oggi ricordarlo. Poi ci ricordano sicuramente la giovinezza, insomma, visto che i ragazzi di ieri, come lo sono stato io, magari hanno piacere di riascoltare queste cose che sono del passato. Come sempre voglio mandare un saluto anche ai radioascoltatori di Media Radio Castellano.

0: Anna, perché continua sempre questa alleanza, diciamo, tra di noi, quindi mandano il mio programma anche dalla parte di Castel San Pietro, la cosa non mi fa altro che piacere. Quindi andiamo a chiudere le chiacchiere e partiamo col primo brano, perché il tempo corre via.
1: Money.
0: Ah, iniziamo proprio con money, con i soldi, subito così? Partiamo con gli anni 90 e con un grandissimo della musica che ahimè è scomparso troppo presto ma ci ha lasciato queste perle. Parliamo di Michael Jackson, era il 1995 e questo è appunto Money.

un 33 giri degli anni 90, History, Past, Present and Future, che praticamente aveva un primo volume che conteneva dei greatest hits, quindi dei successi del passato, e invece il secondo volume degli inediti, e in mezzo a questi inediti c'era anche proprio questa Money. E sì, i soldi in questo caso intesi da lui come un qualche cosa che avvicinava le persone, che quindi non dava a lui modo di capire chi fosse più o meno sincero a livello di amicizia. Quindi sapete, quelle amicizie così per o per lucro o per amore, chi lo sa. Continuiamo con gli anni 90, Backstreet Boys.

quando si parla di boy band non ci possiamo dimenticare naturalmente di loro. È dal 1998 All I Have To Give, naturalmente Backstreet Boys. E facciamo un bel salto invece all'indietro di 20 anni, quindi dal 98 ce ne andiamo al 1978, perché la cosa bella anche di questo programma è che possiamo saltare quando ci pare, dove ci pare. Le famose cangurate, come le chiamo io, beh, ho coniato questo termine che non c'entra niente, non troverete mai sui dizionari secondo me, ma comunque mi sta simpatico. Era il tempo dei Blondie, One Way

Era il 1978 e la cantante Debbie Harry scriveva direttamente lei, personalmente lei, questo pezzo dal titolo di One Way or Another. È stato fatto in diverse cover, ricordiamo una su tutte, quella degli Wine Direction, che hanno messo anche loro in un album, perché comunque ci rifacciamo spesso alla musica del passato. Regional Radio. Eh sì, perché comunque la storia ci insegna in un modo o nell'altro, a volte non ci insegna niente perché continuiamo a fare gli stessi errori, però in questo caso insomma si va a prendere del materiale, quindi degli spunti anche sulle cose fatte in passato, e si tirano fuori delle cose simpatiche anche ai giorni nostri. Come sentite, manteniamo bello alto il ritmo, perché si corre veramente come un treno, perché bisogna anche svegliarsi, perché mi sta bene la ballata, mi sta bene il pezzo rap, mi sta bene tutto, però questo programma ha anche lo scopo di farvi muovere le gambe, il bacino, le braccia, la testa, insomma tutto quello che riuscite a fare. Come ascoltate Dance on the Floor Regional Radio? Beh, dall'applicazione di Android, se la scaricate gratuitamente dal Play Store, oppure sul sito in streaming www.regionalradio.eu, oppure dalle onde medie se siete raggiunti dal segnale. Inoltre dal sito potete anche accedere alla sezione dei podcast, quindi in quel caso vi ascoltate i programmi che non avete ascoltato precedentemente quando vi pare a voi, e c'è anche Dance on the Floor. Meno male, aggiungerei. E vabbè, che cosa corre qua sotto? Era sempre il 1978 come il pezzo prima dei Blondie, però di un sapore completamente diverso, più disco music. Un gruppo americano tutto al femminile, tra le altre cose c'era anche la voce di Jocelyn Brown, che ritroviamo sia da solista ma insomma in altre collaborazioni con altri gruppi, e anche qui fa la sua bella figura. Il gruppo ha il nome di Musique e ci ascoltiamo questo pezzo che è sotto, che è Keep

breve ma con dei brani insomma che sono rimasti scolpiti nel genere disco music. 1978 era quando cominciavano con questa Keep on Jumping e nel 1980 cessavano la loro attività. Si trattava appunto di questo gruppo al femminile statunitense dal nome di Musique, ma riprendiamo un attimo fiato. Eh sì, perché ho detto vi devo tenere insomma sulla corda, farvi ballare, farvi divertire, farvi scatenare. Insomma dai, riprendiamo anche fiato, ci abbiamo un'età, non ce lo dimentichiamo. Sì, facciamo i ragazzi come una volta riascoltando i brani, ma insomma ridimensioniamoci, dai. È una questione di fede, come dicono loro, Risaltiamo negli anni 90, 1997, un gruppo del Regno Unito dal nome, anzi un duo, Lighthouse Family, questa Question of Fate.

Hanno cominciato l'attività nel 1993, poi nel 2003 hanno lasciato perdere, nel 2010 si sono rimessi insieme e poi nel 2022 hanno cessato completamente. Insomma, sapete, ci sono questi lascia e prendi. In questo caso era il 1997, Lighthouse Family, Question of Fate era il titolo, e ci trovavamo nel Regno Unito. Adesso ce ne andiamo invece in Germania con quest'altro gruppo dal nome di Down Low e ci andiamo ad abbracciare il genere rap hip hop.

Macedonia, ci deve stare un misto di frutta, in questo caso di musica, e quindi ci abbiamo inserito anche il rap hip hop, come in questo caso. Gruppo di Down Low, appunto tedesco, con questo brano del 1998, Once Upon a Time, come iniziano appunto le favole, c'era una volta, eccetera, eccetera, eccetera. E di sottofondo questa musichetta cosa vi ricorda? Sono caduti anche loro sul morbido, mi vanno a prendere la colonna sonora del film C'era una volta il West di Ennio Morricone. E quindi perché dovrebbero poi fallire la loro impresa musicale? I furbetti. E vabbè, no, succedono queste cose qui, poi comunque sono simpatiche perché mettono tutto sotto un'altra forma e un altro sapore. E così finisce questo brano. Abbiamo abbondantemente passato la metà del programma e non me ne vogliate, ma adesso dobbiamo dare spazio agli anni 90 e anche a una sequenza mixata. Quindi tre brani dell'epoca, un paio di mixaggi fatti da me e ci risentiamo dopo per farvi sapere e dirvi tutto naturalmente. Prego!

E questa era la sequenza mixata di oggi, quindi tre brani degli anni 80, un paio di mixaggi fatti da me, e ci siamo gustati un po' di musica del passato senza interruzioni, senza chiacchiere, come si dice. Allora vediamo un po' chi si è esibito. Aprivamo con Private Eyes del 1981 per il duo Barry Hall and John Oates. Nel mezzo avevamo invece una versione remixata di Precious Little Diamond per i Fox the Fox, remixata dal DJ Dario Caminita. E invece in sottofondo abbiamo questo gruppo dal nome Flash the Pain e la loro Midnight Man. Insomma, tre pezzi, tre classici dell'epoca che insomma erano riconoscibilissimi e sicuramente beh, hanno fatto tornare alla mente qualche bel vecchio ricordo. Beh, bello speriamo. A volte sono anche quelli brutti purtroppo che ci accompagnano.

gli anni 90 per questa cantante dal nome di Gabrielle, questo pezzo Going Nowhere, anche se noi la conosciamo prevalentemente per la sua Dreams. E se ve la ricordate, insomma, una cantante che aveva a volte l'occhio bendato, comunque coperto da un'acconciatura, perché affetta da un problema, insomma, all'occhio destro, e quindi, ahimè, ci doveva convivere. Che devi fare? Ma continuiamo ancora con grandi artisti, con persone che hanno veramente fatto la storia, e se non l'ha fatta lui, che è in carriera dal 1969, chi altro potrebbe? Si tratta di Phil Collins, I Cannot Believe It's True, per voi.

David Charles Collins, detto semplicemente Phil. Una carriera già brillante con i Genesis, ma insomma anche da solista non si è annoiato, anche perché lui è cantautore, polistrumentista, il suo forte naturalmente è la batteria, produttore discografico, anche qualche apparizione da attore, quindi veramente ne ha fatte tante. Il tempo corre via, mi dispiace interrompere, però dobbiamo andare con l'ultimo per oggi di Dance on the Floor. Chiudiamo con gli anni 70 con un duetto fantastico, Donna Summer, Barbra Streisand.

0: l'ultimo brano per oggi di Dance on the Floor. Cominciava pian pianino, lento lento, ma poi sentite un po' che disco music che si è buttata sotto. Un duetto di eccellenza, quello con le straordinarie voci di Donna Summer e Barbara Streisand. E questo era del 1979, No More Tears, Enough is Enough. Eh sì, dovevamo chiuderla qua purtroppo, perché come sempre regia mi fa i brutti gesti. Allora Roberto, come sempre, ringrazio per l'ascolto anche di questo programma odierno di Dance on the Floor. Abbraccia tutti quanti voi in maniera virtuale. Saluto come sempre gli ascoltatori di Media Radio Castellana e Regional Radio. Insomma, non posso dire altro. Vi saluto. Ciao a tutti.
1: Regional Radio.
2: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
3: Siete su Regional Radio. Il nostro contatto è 351 59 800 83.
4: Ci sono dei silenzi nella vita difficili da dire. Quello che comincia alla fine di un amore.

0: passata l'una e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo che non mi sa tenere. Io uomo un po' infantile, già crollato nei tuoi sogni.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Nei pressi di Bologna code a tratti per lavori sulla A14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale in direzione Ancona. Chiusa per lavori fino alle ore 18 la 1 panoramica tra Rioveggio e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Firenze. Infine vi anticipo questa notte i lavori sulla A14 Adriatica, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto anche oggi attraverso diversi confini della musica. Cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle

Lui si chiama Toumani Sango, musicista 25enne, giovanissimo afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumani Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Makeo, un disco fra i migliori, forse Vaimo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione. Artico.

Il suono degli Artico proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni, forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova, come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
9: Sono le 16 e 30 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
10: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
8: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: sono le 17 e 3 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Magic, the power of new generation of house music.
3: Bentornati a Magic, playlist 118 MRC con voi. E tanto per tenervi svegli, insomma, ho scelto Sheila and Black Devotion, produzione dei Chic all'epoca. Pezzo ovviamente rimixato da Gen Negro è Spacer.
2: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

La Zed Record, Norma Jean Wright, una delle coriste degli Chic, qua con Risky Connection, remix di Dave Lee per Saturday.

Delegation, il classico di ODV, You and I, anche questo è un album fantastico degli anni 80 che molti non ricordano, noi sì però. Magic Playlist 118, DPB con Love Song, richiamo qua al Sound of Philadelphia di McFadden e Whitehead.

McFarlane Whitehead, esponenti del Sound of Philadelphia, fantastico, della fine degli anni 70, dei primi anni 80, e richiamo a Dave Morales, che non ho capito bene cosa c'entra in tutto il discorso. Chiudiamo questa playlist con un omaggio al grandissimo Frankie Knuckles, che suonò così il classico di Donna Summer, A Stuff.

0: Amici di MRC, vi ho presentato la playlist 118 di Magic. Abbiamo chiuso con questo omaggio al grande Frankie Knuckles, che remixò così il classico di Donna Summer a Staff. Grazie per essere stati con me ancora una volta qua nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka

0: Passatempi a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Qui su MRC, Media Radio Castellana, in onda medie Up New Technology ed Up Plus, la playlist numero 126 di Magic, assieme a Giuliano Rebonati. Bentornati con noi, bentornati qui nella mia House Nation. La prima con un pezzo che si chiama In Deep e che campiona The King of Soul and Funk, James Brown. Lui è Ralph D.

Lo senti e pensi subito a Sex Machine e a tutta quella serie di singoli che hanno reso il Rattle Funk campionato James Brown dall'Alfie D in Deep. Questo è HP Vince.

questo l'abbiamo già apprezzato nelle scorse playlist, Tom Leland, pezzo si intitola My Story, Magic the Power of New Generation of House Music.

Tom B, The Messenger, a Magic Playlist 126. Lui si chiama Manolo e dice: no place for me. Invece il posto lo troviamo.

MRC con la playlist numero 126 di Magic. Manolo, No Place For Me, poi Mike Steele con il suo singolo Moving On.

0: grande Jäger Ross, austriaco, Outstretching, remixato da Audio Wars. Per la prima parte di Magic di questa playlist numero 126, torniamo tra un istante.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità!
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
10: Sono le 18:02.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia, così a tratti prima tra Dalmine e Trezzo sull'Adda e successivamente da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Per lavori sulla A23 Palmanova-Tarvisio si rallenta tra Gemona e Udine Nord verso Palmanova. Lavori anche a Bologna sulla A14 Adriatica con incolonamenti tra Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per lo stesso motivo anche sulla carreggiata verso Bologna tra San Lazzaro e Bologna-Fiera. Per traffico file sul raccordo di Casalecchio tra Casalecchio il bivio per l'Adriatica in quest'ultima direzione. Andiamo sulla 1 Bologna-Firenze, due mezzi in panni causano code tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Chiusi e Fabbro. Ricordiamo che per lavori sulla variante panoramica dell'autosole dalle 9 alle 18 di oggi resta chiuso il tratto tra Rioveggio e il bivio per la direttissima località Aglio verso Firenze. Proseguiamo sulla 1 Roma-Napoli, 2 km di coda per un incidente ormai risolto tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Segnaliamo infine un incidente sulla Pontina all'altezza di Castel Romano che provoca incolonamenti a partire da Pomezia in direzione di Roma. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 19:01.

del catrame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

stanza e mentre parli la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.

io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: No.
1: No!
2: No, ecco, lo sapevo.
1: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro!

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: Via Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Sono le 20 e 3 minuti. Sono le 20 e 4 minuti.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Questo è Luca Vecchietti Show.
7: Eccoci qua ragazzi, è sempre un grandissimo piacere per il sottoscritto essere qua davanti al microfono insieme a voi. 55 minuti di super musica come sempre. E apriamo il nostro appuntamento quest'oggi insieme a Martin Garrix, insieme a Ed Sheeran. Ci ascoltiamo Repeat It.

0: Luther Vandross. Questo era Never Too Much.
1: Disco Fever 70-80.
0: E questo, ragazzi, è un pezzo targato 1987. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Buona musica e buon divertimento con il Luca Vecchietti Show.

0: spensieratezza degli anni 80 racchiusa in questo pezzo. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Luca Vecchi at the show, Romantic Time.
0: Ed ora un po' di romanticismo, di quello dolce, dolcissimo, bellissimo. Qualche brivido, ma mettiamocelo. Kelani, ci ascoltiamo. Folded.

0: Becky Eddy Show, the only thing you really need.
1: E dopo un ballo romantico con Kelani, ci siamo ascoltati Folded, è tempo di farci un bel espresso.

0: buonissimo il caffè, l'espresso che ci ha offerto Sabrina Carpenter.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Un grande ritorno di Michelle Branch insieme agli Radicals.

0: era super bello il pezzo cantato solo da Michelle Branch, The Game of Love, Carlos Santana. Questa invece è la versione coi New Radicals.
1: Luca Vecchietti.

0: curiosità.
1: Ecco le nostre belle, bellissime curiosità. La prima: la provincia canadese dell'Alberta è la più grande area abitata al mondo, in cui il comune ratto grigio, diffuso in quasi tutto il pianeta, è pressoché inesistente. Fin dagli anni 50, in seguito ai primi avvistamenti registrati nella regione, il locale Dipartimento della Salute si prodigò per evitare un'invasione di questo animale, ritenuto pericoloso per i danni causati alle colture e le malattie che può trasmettere. Se la battaglia sembra vinta e le infestazioni di ratto grigio sono sempre più rare, è grazie agli sforzi compiuti nel tempo. Nella sola annata 1952-53, per esempio, furono utilizzati oltre 63.000 kg di un composto a base di arsenico per disinfestare 2.700 fattorie. Nel 2024... la società americana Celestis, specializzata in funerali spaziali, ha lanciato nel cosmo una navicella contenente parte delle ceneri di Gene Roddenberry, il creatore della saga di Star Trek, e di quelle di Nichelle Nichols, l'attrice che diede volto a Uhura nella serie televisiva originale del 1966. I loro resti sono destinati a viaggiare per sempre nello spazio. Alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928, ai quarti di finale del canottaggio in singolo, l'australiano Bobby Pearce, che stava disputando un'ottima prestazione e si avviava a tagliare il traguardo per primo, si imbatté improvvisamente in una famigliola di anatre che attraversava il corso d'acqua. Per non travolgerle, Pearce fermò l'imbarcazione per farle passare, riuscendo comunque poi a ottenere il miglior tempo fra i concorrenti in turno. Ultima per oggi: Bartolomé de las Casas, religioso e storico spagnolo vissuto tra 400 e 500, narra che la certezza di Cristoforo Colombo di raggiungere l'Asia navigando verso occidente gli sarebbe derivata dalla fortuita conoscenza di colui che venne poi definito il pilota sconosciuto. Si trattava di un anonimo navigatore che Colombo avrebbe ospitato in casa propria dopo che era stato sorpreso dalle tempeste mentre tornava da terre lontane. L'uomo, ormai moribondo, gli avrebbe lasciato una cartina e delle misure topografiche, grazie alle quali, a detta di Las Casas, Colombo era in grado di parlare delle terre asiatiche come se le tenesse sotto chiave nella sua stanza. E dopo questa curiosità, che dire, torniamo al nostro Super Sound.
2: Questo è Luca Vecchietti Show.

0: Magnets, Disclosure, insieme a Lord.
1: Luca Vecchio.
0: Torniamo agli anni 80. È stata una meteora. Sto parlando di Johnny A. Jazz. Ce lo ricordiamo per il più famoso Shattered Dreams. Quest'oggi ci andiamo ad ascoltare I Don't Wanna Be a Hero.

Jason Derulo. Questo era Michiko. More music power.

0: particolarissima, John Bon Jovi insieme a Pitbull.
1: It's my life.
0: Now or never.
2: Luca Vecchietti.

vecchio Rod Stewart. Siamo quasi in conclusione, amici, abbiamo ancora un pezzo da ascoltare e ci andiamo ad ascoltare Nickelback con Photograph. Luca

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Media Radio Castellana.
0: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Se solo tu ti vedessi come ti vedo io, sapresti quanto è bello anche il cielo spento. Quello che chiedo io è potermi soffermare, vivere la passione.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
6: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: più cretina del solito, lo voglio dire. Ben arrivati al Vintage Club. Max Velay ai microfoni, Brian Velay alla parte tecnica, come sempre. Una coppia meravigliosa proprio.
1: A noi piace, eh? Vi piace, lo so.
0: 348-349-1141 è il WhatsApp per raggiungere il Vintage Club. Lo potete fare tranquillamente, noi vi rispondiamo soprattutto in questo modo. E chi se ne frega? No, vabbè. Vi aspetta di tutto, a parte la

0: e noi variamo,
1: anzi più precisamente svariamo. Ho detto giusto? Variamo musicalmente, ma svariamo nei vari anni, nelle varie tipologie di musica e non soltanto.
0: Mi! No, mi è una cosa di sorpresa, capisci? Questo mi fai? Mi fai sto regalino, Brian, sul serio? Là.
1: Quanta nostalgia, quando ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri.
0: Atlantic Star, Bang!

Blaze. I tortellini del Plin. Cata sarò scemo. Vintage Club, saltiamo da un anno all'altro, da un decennio all'altro, svariamo musicalmente perché a noi piace così, ma piace molto così. A quei tempi c'erano delle... io andavo sempre, sempre, qualche ragazza mi invitava anche in camera sua, no? Amiche di scuola, niente di che. E c'era sempre i due, se è vero? È verissimo, i due manifesti in camera, i Duran Duran e Spandau Ballet. In qualcuno ho trovato anche ragazzi e ragazze, pensate un po' a Boy George con il Culture Club. La dance di quegli anni, che anno era questo, Brian, per favore? Mi dici? 78?

Il sound si sente, l'hanno anche insomma intorno a quelli, era il sound del 76-77. Ragazzi, dovete pensare una cosa, voi che siete in questo momento all'ascolto del Vintage Club, questi sono brani suonati tutti quanti dal vivo, tutti quanti, e mixati naturalmente dal vivo. Nel 78 non c'era né l'intelligenza artificiale, tantomeno sì. No, Brian qua mi dice l'autotune, assolutamente no. Devo smettere di cantare pure io, in questa puntata sto veramente impazzendo. Bravo, questo mi piace molto. Fleetwood Mac, sentilo.

Mac, perché noi siamo veloci, noi vogliamo farvi ascoltare tante cose, ma poi magari sbagliamo anche, mettiamo le versioni quelle un pochino più corte, poi tagliamo, montiamo, facciamo tutte quelle cose fuori dal normale. E la Macarena, che non è quella perché l'ingresso è diversamente. BT Express, l'anno è sempre il 78.

0: shakerò.
1: Si può dire così? Si dice così,
0: shakerò,
1: no?
0: Shakerò.
1: Pazza idea di far l'amore con lei. Shakerò. Che c'è, Brian? Sono bravo, di la verità. Sono bravo a cantare, sì. Papà. Sei veramente un cretino, sei veramente, guarda. La musica del Vintage Club.

La prima versione 1976, poi sono andati avanti, hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente, giustamente. Allora, che minchia, no, nel senso buono, io dicevo. Gary Numan, qua al Vintage Club.

tra un anno all'altro, un decennio all'altro, perché noi siamo fatti in questa maniera qua, noi abbiamo la, amiamo la musica, mi sono impaperato, sentite? Ma succede anche a me, eh? Perché l'amore è passione, ossessione, ma va, come dice un mio amico, l'amore non esiste!

Ma la sentite questa canzone? Avete sentito sto rifacimento? Meraviglioso. Lo so, è brutto dire questa cosa che sto per arrivare per dire. Abbiamo finito. Ma va? Avete visto che è bello, no? È semplicemente divino ascoltare musica, essere accompagnati con per questa piccola orettina di svago. Per me lo svago è un altro, comunque beati voi. Là, magari con lei. La tracacciata vicina. Lisa Stelfield, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Vintage Club finisce qua. Con lei, con Lisa, Max Bellet,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: E adesso

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

carne sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste tra

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

5 ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.